Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, ma anche senza ali, in cielo mi portò.

Una notte a Napoli, con la luna del mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare.